0: Sì, avevo amato cover però Sylvester, poi questo sport che era le romane sciavorenza so questa webbi bolde che erano decise non so le sconav le ma già se mai ti hai pushas le star dipende no oggi io vi sono tutte delle schivorbi sai si ci vuole cate o manusci ci abbi si chiare le
1: quando te puro sara sa quando io baka te ando kishkere pure romnai quando io ame ashilam e pralenghe sciavora ashilas Geschai penas kado. Hoj maritsne shavurenge tesikovas kado. Hoj sosas vare kana romani kultura. Hoj tingas vidik chabi kodi romani kultura tesicharasli. A vi karingo sunto delte bolta se tsne shavuren hoj tesichon kado hoj sidelanga cheri.
2: Amen.
1: Aldi me hay vakhdale tavensa vone jene.